piano, fumo bianco nella mano, luci basse sopra i bar, questa notte passerà.

strade vuote, vecchi sogni, rosso vino, cuore giù, questa notte resti tu.